0: L'arca la parola ognor.
1: Compagni, avanza il giorno, a procacciarci un pane. Su, scendiamo per le propingue ville.

notturna, nei pugnati capi di pellilla, ove spento fame te dissi, ad arci se fortuna.

0: non fragile, quel rischiamento di mi seguio.
1: Risponde al foglio che recco a te.
2: Il nostro fosse castellor, me dei tu per seno del prince vigilar le discese, ove ti è dato affrettati a venir. Giunta la sera, tratto in inganno di tua morte il grido, nel vicin chiostro della croce il

Rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me, rapire che me

0: a presso il corpo s'affiorava una zingara. Sorpresa del nostro esploratore, si volse in fuga e si erano nemmeno una spina la trista. L'inseguir
1: fu raggiunta
0: e presa,
1: vista laggiù
0: della scorta il coto di erba prese il tempo. Eccola!
2: Vi lascio bene!

le belli che opre nell'assenza mia breve, a te commetto che nulla manchi.